Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, e da Buenos Aires per tutto il mondo, attraverso le onde corte frequenza 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC, pure su www.radionazionale.com.ar, oppure su www.rae.com.ar, grazie pure agli amici di RAE con il loro sito rae.ar che potete trovare sul web. Certamente se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e ovviamente se volete inviarci una lettera cartacea lo potete fare alla via Maipú 555 codice postale 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Berenice Vietto dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto in questa fredda mattinata autunnale qui a Buenos Aires, dove il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata caratterizzata da forti contrasti termici per questo inizio di settimana in quest'area metropolitana di Buenos Aires, ma con pieno sole. Dopo un fine settimana fresco, inizia oggi con temperature che hanno obbligato a tirare fuori i cappotti pesanti, soprattutto nelle zone lontane dal centro della capitale della Repubblica Argentina. Sebbene per la città di Buenos Aires sia stata prevista una minima di 5 gradi, la situazione sarà sensibilmente diversa nelle aree circostanti. Nel conurbano bonaerense le temperature scenderanno vicino agli 0 gradi, favorendo la formazione di gelate isolate nelle zone suburbane. Nel pomeriggio, grazie alla presenza del sole, si prevede una massima di 17 gradi, offrendo un momentaneo sollievo prima del ritorno del freddo notturno. Il servizio meteorologico ha confermato che non sono previste piogge per il resto della settimana nell'area metropolitana di Buenos Aires. Il quadro resterà stabile, con giornate prevalentemente soleggiate, consolidando una sorta di veranito de San Juan, cioè estate di San Giovanni, anticipata in termini di visibilità, anche se le mattine continueranno a mantenere il rigore tipico della stagione. Molto bene, abbiamo questa probabilità termica nella città di Buenos Aires tra i 5 e i 17-18 gradi, domani sarà anche una giornata fresca ma con la temperatura un po' più alta. Primo brano musicale con questa cantautrice argentina, pure lei fa parte della giuria di questi contest TV cantando. Ora Dorita Chávez, la canzone intitolata ¿Cómo fue?

La folclorica è samba argentina, chacarera, pericom, cielito, chamamé, carnavalito, paiara, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

0: Ecco la voce di Mercedes Sosa, una canzone di Ayala, classico del momento della raccolta del cottone, il cosechero.
1: RAE, Argentina al mundo.
2: RAE, Argentina, mission chassier.
3: RAE, Argentina vers le monde.
4: RAE, Argentina to the world.
5: RAE, 世界に向けて Argentina.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: La RAE, Argentina al mondo.
8: RAE, Argentinian in Divet.
1: RAE, Argentina al mondo.
0: Il bilancio finanziario di YPF relativo al primo trimestre del 2026 ha generato grande entusiasmo nel governo nazionale, che lo ha definito una pietra miliare senza precedenti per la compagnia a maggioranza statale. Secondo i dati diffusi dalla portavoce presidenziale, l'azienda ha ottenuto un miglioramento annuale delle sue performance del 28% rispetto al 2025, sostenuto da una aggressiva strategia di investimenti focalizzata sull'efficienza operativa e sulla redditività dei suoi asset. La spina dorsale di questa crescita è stata Vaca Muerta, dove l'azienda ha destinato il 78% del proprio capitale di investimento. Questo approccio ha permesso di raggiungere una produzione record di 205.000 barili giornalieri di petrolio shale, consolidando una EBITDA rettificato, cioè gli utili prima delle imposte e degli ammortamenti, di 1,595 miliardi di dollari. La liquidità e il solido flusso di cassa sono stati altri punti di forza evidenziati, consentendo alla società di risanare il proprio profilo debitorio e rafforzare la propria posizione in vista dei progetti di esportazione su larga scala. Dal fronte governativo hanno sottolineato che questi risultati sono il frutto diretto delle politiche economiche di Javier Milei e della direzione strategica di Horacio Marín, allentando la pressione sui prezzi interni e dando priorità al giacimento non convenzionale ad alta produttività rispetto ai pozzi maturi. YPF ha ottenuto quello che le autorità descrivono come il miglior inizio d'anno della sua storia, posizionando il settore energetico come uno dei pilastri del surplus commerciale argentino. Molto bene, ricordatevi che se volete scriverci una email semplicemente cliccate raeitaliano@gmail.com. Ora la musica argentina, il cosiddetto rock nacional, con SAS, Tengo que parar.
9: Me encanta cantar ese tema, ¿verdad?

0: Ecco il tango con Cecilia Rossetto, A un semejante.
1: RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mi si accede.
2: RAI, Argentina dans le monde.
3: RAI, Argentina to the world.
4: RAI, 世界に向けて Argentin.
5: RAI, Argentina al mundo.
6: La RAI, Argentina al mondo.
7: RAI, Argentinian in die Welt.
1: RAI, Argentina al mondo.
0: RAI, Radio Argentina al mondo presenta Omero e Virgilio Exposito, due fratelli predestinati alla poesia e al tango.

0: capitale provinciale del tango, la località di Zárate, nella provincia di Buenos Aires, è il luogo che ha visto crescere noti musicisti di tango, e lì spiccano i fratelli Homero e Virgilio Esposito. Il loro padre era un anarchico, pasticcere di professione e poeta di cuore, tanto così da battezzare i bambini con i nomi Homero e Virgilio, senza dubbio, una dimostrazione dell'amore che sentiva per le lettere. Homero, poeta e paroliere, nacque nel 1918 e frequentò la scuola a Buenos Aires, mentre Virgilio nacque 5 anni dopo, nel 1924, ed era compositore e suonava il pianoforte. Ascoltiamo una delle figlie di Virgilio raccontando i primi passi creativi di suo padre e suo zio.
1: Mi papà, a los 5 anni.
0: Monica racconta che il suo papà, Virgilio, chiese a sua mamma un pianoforte a 5 anni e che cominciò a prendere lezioni in un'accademia nella città di Zárate. Ricorda che fece la scuola militare e dice che lo zio Homero fu inviato alla scuola San José e proprio lì cominciò a partecipare e a vincere tutti i concorsi letterari. Racconta anche che erano molto puntigliosi con le loro composizioni, anzi, potevano fare fino a 35 versioni delle loro canzoni fino a quando erano d'accordo e decidere quale sarebbe stata la versione giusta.
1: San José empezó a ganar todos los premios de literatura.
2: Esto dijo el Cosifal mientras la cosa retrasaba ya perdida en el fangar.
0: Il primo tango che scrissero i fratelli Esposito risale al 1938. Avevano 14 e 19 anni e sebbene quella composizione non raggiunse il riconoscimento popolare, fu interpretata da Libertad Lamarque, che avevano incontrato per caso su un treno. Finita la scuola media superiore, Homero cominciò a frequentare il corso di laurea in filosofia e belle lettere che non completò, ma gli aggiunse un'ampia e solida formazione letteraria che si riflette sia nella sua poesia sia nelle composizione di tango. Suo fratello, Virgilio, suonava il pianoforte sin da piccolo e durante l'adolescenza il suo insegnante fu uno dei più grandi compositori di musica classica del nostro paese, Alberto Ginastera, che incoraggiò Virgilio a comporre ed approfondire la sua conoscenza musicale. Eccellente pianista, Virgilio si unì molto giovane a gruppi musicali di generi diversi, soprattutto il jazz e il tango. Nei primi anni 40, i fratelli sono autori di moltissime composizioni che vennero incise dalle migliori orchestre e le voci del tango. Ascoltiamo Absurdo, inciso da Edmundo Rivero.

0: Spesso gli specialisti mettono in rilievo Omero Esposito come il più originale e rappresentativo dei poeti del tango, che riunì le caratteristiche degli altri due parolieri del genere: il romanticismo nostalgico di Omero Manzi e la visione scettica di Enrique Santos Discepolo. Mimo, come era conosciuto dalla sua famiglia e dagli amici, è ricordato come un genio, da uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, il pianista Attilio Stampone, che ricorda come crearono il tango a Fiche.
1: Bueno, ese tema es mi primer tango que se llama a Fiche.
0: Stampone ricorda che di solito Omero Manzi andava a pranzo a casa sua e che una volta, mentre Omero pranzava con la sua mamma, Attilio suonava il pianoforte nell'altra stanza. Poco dopo, per telefono, Omero dettava le parole perfette per quella melodia che suonava durante il pranzo. Era a Fiche, primo tango di Stampone. Omero è stato un genio dei geni, definì Stampone il suo amico.
1: E poi si iva al caffè della china.

0: cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel.
1: Nel frattempo, nel 1947, a 23 anni, Virgilio fu nominato direttore dell'orchestra della Radio Splendid e nel frattempo anche compone, realizza arrangiamenti orchestrali, produce altri musicisti e viaggia verso gli Stati Uniti a suonare jazz. Negli anni 60 si stabilì in Brasile, dove trascorse diversi anni lavorando per la RCA Victor e per dirigere l'orchestra con la quale Polanca canta in spagnolo. Autore di centinaia di canzoni, ma anche con il fratello Homero compone Maquillaje, cioè il trucco, che sentiamo nell'interpretazione di Adriana Varela, accompagnata al pianoforte dal proprio Virgilio Exposito.
2: Perché ese cielo azul che todos vemos ni es cielo ni es azul? Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto

Il saggista José Govello dice che il tango non è stato fatto per cantare quello che uno ha, ma ciò che è stato perso. E ci sono diverse composizioni di Omero e Virgilio che sembrano perfettamente illustrare questa affermazione, come il magnifico tango Naranjo en Flor, che sentiamo ora nella voce di Roberto Goyeneche.

Mentre sviluppava la sua attività poetica, Omero Esposito tentò la fortuna con alcune iniziative gastronomiche che non hanno avuto successo e si dedicò intensamente alle attività dell'organizzazione dei musicisti argentini, Sadaic, di cui è stato tesoriere per molti anni. Morì nel 1987 e da anni si era ritirato dall'attività letteraria. Virgilio, tuttavia, continuò l'attività musicale fino alla sua morte nel 1997. Entrambi i fratelli sono stati distinti insieme nel top 5 dei poeti e compositori della storia del tango dell'Argentina.

Sebbene i loro nomi siano indissolubilmente legati al tango, si deve mettere in rilievo il Volero Vete de Mi, scritto dai fratelli per caso nel 1936. Esso sarebbe diventato un'icona di quel genere musicale, con più di 400 versioni. Condividiamo ora la versione di Virgilio Exposito.

0: lunedì e venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Una notte indimenticabile si è vissuta allo stadio Monumentale, piena di emozioni e colpi di scena. Negli ottavi di finale del torneo Apertura, River Plate ha conquistato il passaggio ai quarti dopo un drammatico 2-2 contro San Lorenzo, deciso ai calci di rigore. La partita è iniziata con la squadra di Eduardo Coudet, protagonista nel possesso, ma senza precisione sotto porta. Al 31esimo il match è cambiato. Realli ha commesso un duro fallo su Galvan e dopo revisione VAR l'arbitro Zunino ha trasformato il cartellino giallo in rosso, lasciando San Lorenzo in 10. Nonostante l'inferiorità numerica, il Ciclone è passato in vantaggio al 37esimo con un colpo di testa di Ausmendi. River ha reagito nella ripresa grazie all'ingresso di Juan Fernando Quintero, che ha dato qualità all'attacco. Ai 10 Acuña ha segnato l'1-1 su assist del colombiano. Nei supplementari San Lorenzo ha colpito ancora. Fabrizio Lopez ha firmato il 2-1 di testa dopo un cross di Gulli. Lo stadio è esploso di rabbia contro i giocatori del River, ma nell'ultima azione Quintero ha messo un pallone in aria che dopo un rimbalzo si è infilato sul secondo palo per il clamoroso 2-2. Ai rigori è successo di tutto. River ha sbagliato presto con Galoppo parato da Gil, mentre San Lorenzo sembrava vicino alla vittoria. Tuttavia, Rodriguez e Perruzzi hanno fallito i tiri decisivi. Freitas ha mantenuto vive le speranze del milionario e Beltrán è diventato l'eroe finale parando il tiro di Derritis. Con il successo per 4-3 ai rigori, River ha raggiunto i quarti di finale, dove affronterà Gimnasia e Esgrima La Plata, vincitore contro Vélez Sarsfield. Gli altri quarti saranno Huracán contro Argentino Juniors, Unión de Santa Fe contro Belgrano e Racing Club versus Rosario Central. Musica ora con Woz, la canzone intitolata Morfeo.
1: Parece tan oso.

Ecco il tango come ultimo brano musicale in questa puntata odierna con Ángel D'Agostino, Adiós para siempre. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro programma. Noi vi salutiamo certamente, vi ringraziamo dell'ascolto, vi invitiamo ad ascoltarci come sempre sulle onde corte, sulle app di Radiodifusión Argentina all'exterior o di Radio Nacional Argentina e certamente su www.radionacional.com.ar. Berenice Vietto dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto, sarà a domani, ciao.

Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Diffusione Argentina all'Exterior, la radio pubblica argentina all'estero, e da Buenos Aires per tutto il mondo, attraverso le onde corte, frequenza 15.770 kHz, dalle 12 alle 13 UTC, pure su www.radionazionale.com.ar, oppure su www.rae.com.ar. Grazie pure agli amici di RAE con il loro sito rae.ar che potete trovare sul web. Certamente se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e ovviamente se volete inviarci una lettera cartacea lo potete fare alla via Maipú 555 codice postale 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Berenice Vietto dalla cabina di regia, chi vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente dell'ascolto in questa fredda mattinata autunnale qui a Buenos Aires, dove il Servizio Meteorologico Nazionale prevede una giornata caratterizzata da forti contrasti termici per questo inizio di settimana in quest'area metropolitana di Buenos Aires, ma con pieno sole. Dopo un fine settimana fresco, inizia oggi con temperature che hanno obbligato a tirare fuori i cappotti pesanti, soprattutto nelle zone lontane dal centro della capitale della Repubblica Argentina. Sebbene per la città di Buenos Aires sia stata prevista una minima di 5 gradi, la situazione sarà sensibilmente diversa nelle aree circostanti. Nel conurbano bonaerense le temperature scenderanno vicino agli 0 gradi, favorendo la formazione di gelate isolate nelle zone suburbane. Nel pomeriggio, grazie alla presenza del sole, si prevede una massima di 17 gradi, offrendo un momentaneo sollievo prima del ritorno del freddo notturno. Il servizio meteorologico ha confermato che non sono previste piogge per il resto della settimana nell'area metropolitana di Buenos Aires. Il quadro resterà stabile con giornate prevalentemente soleggiate, consolidando una sorta di veranito de San Juan, cioè estate di San Giovanni. Questa probabilità termica nella città di Buenos Aires tra i 5 e i 17-18 gradi. Domani sarà anche una giornata fresca, ma con la temperatura un po' più alta. Primo brano musicale con questa cantautrice argentina, pure lei fa parte della giuria di questi contest TV cantando. Ora Dorita Chávez, la canzone intitolata ¿Cómo fue?

folclorica e samba argentina, chacarera, pericom, cielito, chamamé, carnavalito, paiada, malambo, gatto, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

0: Ecco, la voce di Mercedes Sosa, una canzone di Ayala, classico del momento della raccolta del cottone, il cosechero.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mi sono scelta.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて Argentina.
4: RAE, Argentina al mundo.
5: La RAE, Argentina al mondo.
6: RAE, Argentinian in the Welt.
1: RAE, Argentina al mondo.
0: Il bilancio finanziario di YPF relativo al primo trimestre del 2026 ha generato grande entusiasmo nel governo nazionale, che lo ha definito una pietra miliare senza precedenti per la compagnia a maggioranza statale. Secondo i dati diffusi dalla portavoce presidenziale, l'azienda ha ottenuto un miglioramento annuale delle sue performance del 28% rispetto al 2025, sostenuto da una aggressiva strategia di investimenti focalizzata sull'efficienza operativa e sulla redditività dei suoi asset. La spina dorsale di questa crescita è stata Vaca Muerta, dove l'azienda ha destinato il 78% del proprio capitale di investimento. Questo approccio ha permesso di raggiungere una produzione record di 205.000 barili giornalieri di petrolio shale, consolidando una EBITDA rettificato, cioè gli utili prima delle imposte e degli ammortamenti, di 1,595 miliardi di dollari. La liquidità e il solido flusso di cassa sono stati altri punti di forza evidenziati, consentendo alla società di risanare il proprio profilo debitorio e rafforzare la propria posizione in vista dei progetti di esportazione su larga scala. Dal fronte governativo hanno sottolineato che questi risultati sono il frutto diretto delle politiche economiche di Javier Milei e della direzione strategica di Horacio Marín, allentando la pressione sui prezzi interni e dando priorità al giacimento non convenzionale ad alta produttività rispetto ai pozzi maturi. YPF ha ottenuto quello che le autorità descrivono come il miglior inizio d'anno della sua storia, posizionando il settore energetico come uno dei pilastri del surplus commerciale argentino. Molto bene, ricordatevi che se volete scriverci una email, semplicemente cliccate raeitaliano@gmail.com. Ora la musica argentina, il cosiddetto rock nacional, con Sass, Tengo que parar.
7: Me encanta cantar ese tema, ¿no?

0: Capitale provinciale del tango, la località di Zárate, nella provincia di Buenos Aires, è il luogo che ha visto crescere noti musicisti di tango e lì spiccano i fratelli Homero e Virgilio Esposito. Il loro padre era un anarchico, pasticcere di professione e poeta di cuore, tanto così da battezzare i bambini con i nomi Homero e Virgilio, senza dubbio, una dimostrazione dell'amore che sentiva per le lettere. Homero, poeta e paroliere, nacque nel 1918 e frequentò la scuola a Buenos Aires, mentre Virgilio nacque 5 anni dopo, nel 1924, ed era compositore e suonava il pianoforte. Ascoltiamo una delle figlie di Virgilio raccontando i primi passi creativi di suo padre e suo zio.
1: Mi papà, a los 5 anni.
0: Monica racconta che il suo papà, Virgilio, chiese a sua mamma un pianoforte a 5 anni e che cominciò a prendere lezioni in un'accademia nella città di Zárate. Ricorda che fece la scuola militare e dice che lo zio Homero fu inviato alla scuola San José e proprio lì cominciò a partecipare e a vincere tutti i concorsi letterari. Racconta anche che erano molto puntigliosi con le loro composizioni, anzi, potevano fare fino a 35 versioni delle loro canzoni fino a quando erano d'accordo e decidere quale sarebbe stata la versione giusta.
1: San José empezó a ganar todos los premios de literatura.
2: Esto dijo el così fa mientras la cosa retrasaba ya perdida en el fangar.
0: Il primo tango che scrissero i fratelli Esposito risale al 1938. Avevano 14 e 19 anni e sebbene quella composizione non raggiunse il riconoscimento popolare, fu interpretata da Libertad Lamarque, che avevano incontrato per caso su un treno. Finita la scuola media superiore, Homero cominciò a frequentare il corso di laurea in filosofia e belle lettere che non completò, ma gli aggiunse un'ampia e solida formazione letteraria che si riflette sia nella sua poesia sia nelle composizione di tango. Suo fratello, Virgilio, suonava il pianoforte sin da piccolo e durante l'adolescenza il suo insegnante fu uno dei più grandi compositori di musica classica del nostro paese, Alberto Ginastera, che incoraggiò Virgilio a comporre ed approfondire la sua conoscenza musicale. Eccellente pianista, Virgilio si unì molto giovane a gruppi musicali di genere diversi, soprattutto il jazz e il tango. Nei primi anni 40, i fratelli sono autori di moltissime composizioni che vennero incise dalle migliori orchestre e le voci del tango. Ascoltiamo Absurdo, inciso da Edmundo Rivero.

0: Spesso gli specialisti mettono in rilievo Omero Esposito come il più originale e rappresentativo dei poeti del tango, che riunì le caratteristiche degli altri due parolieri del genere: il romanticismo nostalgico di Omero Manzi e la visione scettica di Enrique Santos Discepolo. Mimo, come era conosciuto dalla sua famiglia e dagli amici, è ricordato come un genio, da uno dei più grandi compositori di tutti i tempi, il pianista Attilio Stampone, che ricorda come crearono il tango a Fichi.
1: Bueno, ese tema es mi primer tango que se llama a Fichi.
0: Stampone ricorda che di solito Omero Manzi andava a pranzo a casa sua e che una volta, mentre Omero pranzava con la sua mamma, Attilio suonava il pianoforte nell'altra stanza. Poco dopo, per telefono, Omero dettava le parole perfette per quella melodia che suonava durante il pranzo. Era a Fichi, primo tango di Stampone. Omero è stato un genio dei geni, definì Stampone il suo amico.
1: E poi si iva al caffè della Cina

0: cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel.
1: Nel frattempo, nel 1947, a 23 anni, Virgilio fu nominato direttore dell'orchestra della Radio Splendid e nel frattempo anche compone, realizza arrangiamenti orchestrali, produce altri musicisti e viaggia verso gli Stati Uniti a suonare jazz. Negli anni 60 si stabilì in Brasile, dove trascorse diversi anni lavorando per la RCA Victor e per dirigere l'orchestra con la quale Polanca canta in spagnolo. Autore di centinaia di canzoni, ma anche con il fratello Homero compone Maquillaje, cioè il trucco, che sentiamo nell'interpretazione di Adriana Varela, accompagnata al pianoforte dal proprio Virgilio Exposito.
2: Perché ese cielo azul che todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613.

Il saggista José Govello dice che il tango non è stato fatto per cantare quello che uno ha, ma ciò che è stato perso. E ci sono diverse composizioni di Omero e Virgilio che sembrano perfettamente illustrare questa affermazione, come il magnifico tango Naranjo en Flor, che sentiamo ora nella voce di Roberto Goyeneche.

Mentre sviluppava la sua attività poetica, Omero Esposito tentò la fortuna con alcune iniziative gastronomiche che non hanno avuto successo e si dedicò intensamente alle attività dell'organizzazione dei musicisti argentini, Sadaic, di cui è stato tesoriere per molti anni. Morì nel 1987 e da anni si era ritirato dall'attività letteraria. Virgilio, tuttavia, continuò l'attività musicale fino alla sua morte nel 1997. Entrambi i fratelli sono stati distinti insieme nel top 5 dei poeti e compositori della storia del tango dell'Argentina.

Sebbene i loro nomi siano indissolubilmente legati al tango, si deve mettere in rilievo il Volero Vete de Mi, scritto dai fratelli per caso nel 1936. Esso sarebbe diventato un'icona di quel genere musicale, con più di 400 versioni. Condividiamo ora la versione di Virgilio Esposito.

0: fechas de apretar.
1: RAE, Radio Argentina al Mundo, ha presentado I Fratelli Exposito. Produzione Julieta Galván. Speaker Chelo Ayala. Edizione Julián Carballo.

0: world.
1: DAE, 世界に向けてアルゼンチン。
2: HAI, Argentina al mundo.
0: LARAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentinian in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: Molto bene, ricordatevi che potete ascoltarci sulle onde corte, frequenza 15.770 kHz, dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC. Una notte indimenticabile si è vissuta allo stadio Monumentale, piena di emozioni e colpi di scena. Negli ottavi di finale del torneo Apertura, River Plate ha conquistato il passaggio ai quarti dopo un drammatico 2-2 contro San Lorenzo, deciso ai calci di rigore. La partita è iniziata con la squadra di Eduardo Coudet, protagonista nel possesso, ma senza precisione sotto porta. Al 31esimo il match è cambiato. Realli ha commesso un duro fallo su Galvan e dopo revisione VAR l'arbitro Zunino ha trasformato il cartellino giallo in rosso, lasciando San Lorenzo in 10. Nonostante l'inferiorità numerica, il Ciclone è passato in vantaggio al 37esimo con un colpo di testa di Ausmendi. River ha reagito nella ripresa grazie all'ingresso di Juan Fernando Quintero, che ha dato qualità all'attacco. Ai 10, Acuña ha segnato l'1-1 su assist del colombiano. Nei supplementari, San Lorenzo ha colpito ancora. Fabrizio Lopez ha firmato il 2-1 di testa dopo un cross di Gulli. Lo stadio è esploso di rabbia contro i giocatori del River, ma nell'ultima azione Quintero ha messo un pallone in aria che, dopo un rimbalzo, si è infilato sul secondo palo per il clamoroso 2-2. Ai rigori è successo di tutto. River ha sbagliato presto con Galoppo parato da Gil, mentre San Lorenzo sembrava vicino alla vittoria. Tuttavia, Rodriguez e Perruzzi hanno fallito i tiri decisivi. Freitas ha mantenuto vive le speranze del milionario e Beltrán è diventato l'eroe finale parando il tiro di Derritis. Con il successo per 4-3 ai rigori, River ha raggiunto i quarti di finale, dove affronterà Gimnasia e Esgrima La Plata, vincitore contro Vélez Sarsfield. Gli altri quarti saranno Huracán contro Argentino Juniors, Unión de Santa Fe contro Belgrano e Racing Club versus Rosario Central. Musica ora con Woz, la canzone intitolata Morfeo.